0: Free Radio, sempre e solo bella musica.
1: Sul nostro sito freeradioconserve.it trovi tutte le informazioni per ascoltarci.

0: Free Radio, sempre e solo bella musica.
1: Sul nostro sito freeradioconserve.it trovi tutte le informazioni per ascoltarci.

Sotto l'egida del Ministero dello Sport e della Salute, il Comune di Arre, di Candiana, Distretto Conselvano, la Proloco e l'Associazione Noi di Arre, naturalmente con la partecipazione di Free Radio Conselve, domenica 17 maggio 2026 hanno il piacere di presentare il ciclo tour Pedalata con Vista. Il percorso di circa 16 km si snoda da Arre a Candiana e ritorno, passando per Ponte Casale. Il programma. Le ore 14 ritrovo in Corte Papa Fava, in via Roma 15 ad Arre, con la musica dal vivo, ma soprattutto l'inaugurazione della bici collettiva da 12 posti, la star della giornata. Alle 14.30 partenza in gruppi con percorso ad anello Arre Candiana e ritorno, con sosta speciale a Ponte Casale presso l'azienda agricola Fondo Sant'Antonio. Alle 17 circa il rientro trionfale in Corte Papa Fava, con aperitivo, foto e cotillon. Infotecniche. L'evento è gratuito e aperto a tutti, basta avere la bici. L'assistenza medica è garantita. Sarà possibile lasciare un'offerta libera per l'iniziativa benefica Un Passo per Aurora. Special challenge della manifestazione. Più arancione indossi, meglio è. In caso di maltempo, il tutto verrà rinviato alla domenica successiva. Arrivederci a domenica 17 maggio ad Arre per il ciclo tour Pedalata con Vista. E ricordatevi che sport è salute.

27esima edizione di La Rocca in Fiore, il giardino delle meraviglie, coltivare lo stupore. A Monselice il 16-17 maggio, mercatini, allestimenti floreali, arte, poesia, musica e danza. Vi aspettiamo a Monselice il 16-17 maggio alla Rocca in Fiore. Non mancate!

con il patrocinio del comune di Conselve, Mercatino Imprà, settima edizione. Rassegna di prodotti tipici, mercatino di hobbisti e creativi, il 17 maggio 2026, dalle ore 9 alle ore 18. Iscrizioni entro l'8 maggio 2026 al 392-013-1306. Naturalmente presso il PRA comunale di Conselve, provincia di Padova.

0: Ogni venerdì dalle ore 17 puoi ascoltare Happy Hour.
1: Buon pomeriggio amici e amiche di Free Radio.
0: Il programma in diretta condotto da Evita.
1: Vostra Evita, eccomi qua, prontissima per
0: Happy Hour, la migliore playlist musicale per entrare nel weekend
1: del venerdì pomeriggio che ci inoltra, ci trasporta verso il fine settimana.
0: Ogni venerdì dalle ore 17 qui su Free Radio.
1: All'Happy Hour.

con il patrocinio del Comune di Conselve, la GS Cartura Nalin, storica società ciclistica italiana fondata nel 1956 e nota per il ciclismo giovanile, organizza domenica 10 maggio 2026 la gara ciclistica Quinto Memorial Antonio Sturaro, con partenza da via Matteotti, con la sezione giovanissimi dalle 9 alle 12. E il Gran Premio Eutermo Idraulica con la sezione allievi dalle 15.30 alle 18.30, valido come campionato provinciale. Partecipate agguerritissimi o come spettatori a questa importante manifestazione domenica 10 maggio 2026 a Conselve in via Matteotti. Vi aspettiamo numerosi.

Ministero per lo Sport e i Giovani. Lunedì 11 maggio, ore 16.30, in Saletta Papa Fava, via Roma 15, ad Arre, conferenza stampa di presentazione del progetto Bici in Comune, avviato dall'amministrazione comunale di Arre. Verrà presentato l'evento in programma nel pomeriggio di domenica 17 maggio, denominato Ciclo Tour Pedalata con Vista. Tra i relatori, Daniele Sonego, coordinatore Area Nord di Sport e Salute, architetto Massimo Cavazzana, vicepresidente ANCI, e il sindaco di Arre, dottor Michele Teobaldo. Tutta la cittadinanza è invitata.

Conselve Legge. Il Comune di Conselve, con l'assessorato alla cultura e la sua biblioteca, in collaborazione con Free Radio Conselve, propone la seconda estemporanea Conselve 2026. Misteri dipinti, estemporanea di pittura dedicata ad Agatha Christie, in occasione del 50° anniversario dalla sua scomparsa. L'evento si terrà il 24 maggio dalle 9 alle ore 15:30. Ritrovo in pracomunale, iscrizioni entro il 20 maggio. Modulo di iscrizione e regolamento su www.biblioteca.conselve.pd.it. Il telefono è 049 959 6583 oppure 338 948 2676. Fuori concorso. Se non partecipi al concorso, ma vuoi comunque metterti in gioco, in PRA troverai cartoncini e tutto il materiale messo a disposizione dalla biblioteca per essere un artista per un giorno. Ricordiamo la data: domenica 24 maggio dalle 9 alle 15:30 in PRA comunale a Conselve, provincia di Padova.

0: Ogni lunedì in diretta dalle ore 21 puoi ascoltare New Entry.
1: Tanta musica nuova, appena sfornata.
0: Il programma in diretta condotto da Anna Codelo e Sergio Cobuccio.
2: In che senso?
0: New Entry, solo ed esclusivamente le novità discografiche degli ultimi due mesi.
3: Se i miei calcoli sono esatti.
0: Ogni lunedì dalle ore 21 qui su Free Radio.

Ministero per lo Sport e i Giovani. Lunedì 11 maggio, ore 16.30, in Saletta Papa Fava, via Roma 15, ad Arre, conferenza stampa di presentazione del progetto Bici in Comune, avviato dall'amministrazione comunale di Arre. Verrà presentato l'evento in programma nel pomeriggio di domenica 17 maggio, denominato Ciclo Tour Pedalata con Vista. Tra i relatori, Daniele Sonego, coordinatore Area Nord di Sport e Salute, architetto Massimo Cavazzana, vicepresidente ANCI, e il sindaco di Arre, dottor Michele Teobaldo. Tutta la cittadinanza è invitata.

In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

evento promosso da Comune e Proloco di Tribano. 43esima festa provinciale dell'asparago, che si terrà l'1, 2, 3, il 9, il 10 e il 16 di 7 maggio nell'area feste a Tribano in via Deletta, con un ricchissimo stand gastronomico ed eccellenze tribanesi. Ricordiamo 1, 2 e 3, 9, 10, 16, 17 maggio nell'area feste a Tribano in via Deletta. Un mese da vivere e condividere.

agisci con Selve 1, 1926-2026, in collaborazione con Free Radio Conselve, un weekend all'insegna di La Promessa Continua, i 100 anni del Conselve 1. Sabato 23 maggio dalle 15.30 alle 16.30, cerimonia di apertura in Pra. Dalle 17 alle 19, incontro con i membri delle pattuglie nazionali a Gesci in Sala Dante, contemporaneamente a giochi e laboratori nelle piazze in Pra. Dalle 19.30 alle 21, cena in Pra. Dalle 21.30 alle 23, veglia scout con ritrovo in Pra. Domenica 24 maggio dalle 9.30 alle 11.30, incontro con lo psicoeducatore dottor Andrea Giacchi in Sala Dante. Dalle 9.30 alle 11.30 giochi in Pra, dalle 12 alle 13 Santa Messa, dalle 13.30 alle 15.30 pranzo in patronato e alle 16 estrazione dei biglietti vincenti, la lotteria del Pitto. Infine alle 16.30 la cerimonia di chiusura sempre in Pra. Ricordiamo anche la mostra storica aperta il sabato pomeriggio e la domenica mattina in Sala Vitanova. Il tutto per la manifestazione La Promessa Continua, i 100 anni del Conselve 1. Il 23 e 24 maggio a Conselve. Anche in caso di maltempo l'evento si terrà ugualmente.

con il patrocinio del comune di Conselve, la GS Cartura Nalin, storica società ciclistica italiana fondata nel 1956 e nota per il ciclismo giovanile, organizza domenica 10 maggio 2026 la gara ciclistica Quinto Memorial Antonio Sturaro, con partenza da via Matteotti, con la sezione giovanissimi dalle 9 alle 12. E il Gran Premio Eutermo Idraulica, con la sezione allievi dalle 15.30 alle 18.30, valido come campionato provinciale. Partecipate agguerritissimi o come spettatori a questa importante manifestazione domenica 10 maggio 2026 a Conselve, in via Matteotti. Vi aspettiamo numerosi.

27esima edizione di La Rocca in Fiore, il giardino delle meraviglie, coltivare lo stupore. A Monselice il 16-17 maggio, mercatini, allestimenti floreali, arte, poesia, musica e danza. Vi aspettiamo a Monselice il 16-17 maggio alla Rocca in Fiore. Non mancate.

Tennis vi invita in pista. Pattinaggio artistico a rotelle. Si esibiranno in gruppo divisione nazionale campione d'Italia e il gruppo junior classificato ai campionati europei e alla Coppa del Mondo. Questo martedì 19 maggio alle 20 al Palamascagni di Conselve. Non mancate a questo evento di pattinaggio in collaborazione con Free Radio. Martedì 19 maggio alle 20 al Palamascagni, in via Pietro Mascagni a Conselve, naturalmente in provincia di Padova. In collaborazione con Free Radio Conselve.

0: Ogni lunedì in diretta dalle ore 21 puoi ascoltare New Entry.
1: Buonasera, buonasera a tutti, buonasera Anna.
2: Buonasera Sergio, buonasera.
0: Il programma buonasera in diretta condotto da Anna Codemo e Sergio Cobuccio.
1: In questo momento su Free Radio con Selve, ovviamente come tutti i lunedì sera.
0: New Entry, solo ed esclusivamente le novità discografiche degli ultimi due mesi.
1: Un programma che suona soltanto musica nuova.
0: Ogni lunedì dalle ore 21 qui su Free Radio.

Sotto l'egida del Ministero dello Sport e della Salute, il Comune di Arre, di Candiana, Distretto Conselvano, la Proloco e l'Associazione Noi di Arre, naturalmente con la partecipazione di Free Radio Conselve, domenica 17 maggio 2026 hanno il piacere di presentare il ciclo tour Pedalata con Vista. Il percorso di circa 16 km si snoda da Arre a Candiana e ritorno, passando per Ponte Casale. Il programma. Le ore 14 ritrovo in Corte Papa Fava, in via Roma 15 ad Arre, con la musica dal vivo, ma soprattutto l'inaugurazione della bici collettiva da 12 posti, la star della giornata. Alle 14.30 partenza in gruppi con percorso ad anello Arre Candiana e ritorno, con sosta speciale a Ponte Casale presso l'azienda agricola Fondo Sant'Antonio. Alle 17 circa il rientro trionfale in Corte Papa Fava, con aperitivo, foto e cotillon. Infotecniche. L'evento è gratuito e aperto a tutti, basta avere la bici. L'assistenza medica è garantita. Sarà possibile lasciare un'offerta libera per l'iniziativa benefica Un Passo per Aurora. Special challenge della manifestazione. Più arancione indossi, meglio è. In caso di maltempo, il tutto verrà rinviato alla domenica successiva. Arrivederci a domenica 17 maggio ad Arre per il ciclo tour Pedalata con Vista. E ricordatevi che sport è salute.

Ministero per lo Sport e i Giovani. Lunedì 11 maggio, ore 16.30, in Saletta Papa Fava, via Roma 15, ad Arre, conferenza stampa di presentazione del progetto Bici in Comune, avviato dall'amministrazione comunale di Arre. Verrà presentato l'evento in programma nel pomeriggio di domenica 17 maggio, denominato Ciclo Tour Pedalata con Vista. Tra i relatori, Daniele Sonego, coordinatore Area Nord di Sport e Salute, architetto Massimo Cavazzana, vicepresidente ANCI, e il sindaco di Arre, dottor Michele Teobaldo. Tutta la cittadinanza è invitata.

Conselve Legge. Il Comune di Conselve, con l'assessorato alla cultura e la sua biblioteca, in collaborazione con Free Radio Conselve, propone la seconda estemporanea Conselve 2026. Misteri dipinti, estemporanea di pittura dedicata ad Agatha Christie, in occasione del 50° anniversario dalla sua scomparsa. L'evento si terrà il 24 maggio dalle 9 alle ore 15.30. Ritrovo in pracomunale, iscrizioni entro il 20 maggio. Modulo di iscrizione e regolamento su www.biblioteca.conselve.pd.it. Il telefono è 049 959 6583 oppure 338 948 2676. Fuori concorso. Se non partecipi al concorso, ma vuoi comunque metterti in gioco, in PRA troverai cartoncini e tutto il materiale messo a disposizione dalla biblioteca per essere un artista per un giorno. Ricordiamo la data: domenica 24 maggio dalle 9 alle 15.30 in PRA comunale a Conselve, provincia di Padova.

0: the new dimension of disco music. New rhythms, new style.
1: In onda su Free Radio Conselve.
2: We enter the magical and fantastic world of from disco and new disco.
1: Ogni mercoledì alle ore 23 e ogni venerdì alle 19:30.
0: Sarah DJ.

Ministero per lo Sport e i Giovani. Lunedì 11 maggio, ore 16.30, in Saletta Papa Fava, via Roma 15, ad Arre, conferenza stampa di presentazione del progetto Bici in Comune, avviato dall'amministrazione comunale di Arre. Verrà presentato l'evento in programma nel pomeriggio di domenica 17 maggio, denominato Ciclo Tour Pedalata con Vista. Tra i relatori, Daniele Sonego, coordinatore Area Nord di Sport e Salute, architetto Massimo Cavazzana, vicepresidente ANCI, e il sindaco di Arre, dottor Michele Teobaldo. Tutta la cittadinanza è invitata.

Sotto l'egida del Ministero dello Sport e della Salute, il Comune di Arre, di Candiana, Distretto Conselvano, la Proloco e l'Associazione Noi di Arre, naturalmente con la partecipazione di Free Radio Conselve, domenica 17 maggio 2026 hanno il piacere di presentare il ciclo tour Pedalata con Vista. Il percorso di circa 16 km si snoda da Arre a Candiana e ritorno, passando per Ponte Casale. Il programma. Le ore 14 ritrovo in Corte Papa Fava, in via Roma 15 ad Arre, con la musica dal vivo, ma soprattutto l'inaugurazione della bici collettiva da 12 posti, la star della giornata. Alle 14.30 partenza in gruppi con percorso ad anello Arre Candiana e ritorno, con sosta speciale a Ponte Casale presso l'azienda agricola Fondo Sant'Antonio. Alle 17 circa il rientro trionfale in Corte Papa Fava, con aperitivo, foto e cotillon. Infotecniche. L'evento è gratuito e aperto a tutti, basta avere la bici. L'assistenza medica è garantita. Sarà possibile lasciare un'offerta libera per l'iniziativa benefica Un Passo per Aurora. Special challenge della manifestazione. Più arancione indossi, meglio è. In caso di maltempo, il tutto verrà rinviato alla domenica successiva. Arrivederci a domenica 17 maggio ad Arre per il ciclo tour Pedalata con Vista. E ricordatevi che sport è salute.

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la

0: Questa è Free Radio. Free Radio, sempre e solo bella musica. Free Radio Conselve.
1: Free Radio.

agisci con Selve 1 1926-2026 in collaborazione con Free Radio Conselve, un weekend all'insegna di La Promessa Continua, i 100 anni del Conselve 1. Sabato 23 maggio dalle 15.30 alle 16.30, cerimonia di apertura in Pra. Dalle 17 alle 19, incontro con i membri delle pattuglie nazionali Agesci in Sala Dante, contemporaneamente a giochi e laboratori nelle piazze in Pra. Dalle 19.30 alle 21, cena in Pra. Dalle 21.30 alle 23, veglia scout con ritrovo in Pra. Domenica 24 maggio dalle 9.30 alle 11.30, incontro con lo psicoeducatore dottor Andrea Giachi in Sala Dante. Dalle 9.30 alle 11.30 giochi in Pra. Dalle 12 alle 13 Santa Messa. Dalle 13.30 alle 15.30 pranzo in patronato. E alle 16 estrazione dei biglietti vincenti, la lotteria del Pitto. Infine alle 16.30 la cerimonia di chiusura sempre in Pra. Ricordiamo anche la mostra storica aperta il sabato pomeriggio e la domenica mattina in Sala Vitanova. Il tutto per la manifestazione La Promessa Continua, i 100 anni del Conselve 1. Il 23 e 24 maggio a Conselve. Anche in caso di maltempo l'evento si terrà ugualmente.

con il patrocinio del comune di Conselve, la GS Cartura Nalin, storica società ciclistica italiana fondata nel 1956 e nota per il ciclismo giovanile, organizza domenica 10 maggio 2026 la gara ciclistica Quinto Memorial Antonio Sturaro, con partenza da via Matteotti, con la sezione giovanissimi dalle 9 alle 12. E il Gran Premio Eutermo Idraulica, con la sezione allievi dalle 15.30 alle 18.30, valido come campionato provinciale. Partecipate agguerritissimi o come spettatori a questa importante manifestazione domenica 10 maggio 2026 a Conselve, in via Matteotti. Vi aspettiamo numerosi.

27esima edizione di La Rocca in Fiore, il giardino delle meraviglie, coltivare lo stupore. A Monselice il 16-17 maggio, mercatini, allestimenti floreali, arte, poesia, musica e danza. Vi aspettiamo a Monselice il 16-17 maggio alla Rocca in Fiore. Non mancate!

0: Che bel rumore.
1: Con il patrocinio del comune di Conselve, Mercatino in Pra, settima edizione. Rassegna di prodotti tipici, mercatino di hobbisti e creativi, il 17 maggio 2026, dalle ore 9 alle ore 18. Iscrizioni entro l'8 maggio 2026 al 392-013-1306. Naturalmente presso il PRA comunale di Conselve, provincia di Padova.

0: Vi ricordiamo le stelle di Evita.
1: Ecco cosa ci raccontano le stelle di Evita questa settimana, segno dopo segno.
0: L'oroscopo segno per segno in onda lunedì e sabato alle ore 6:50.
1: Questa settimana è solidità.
0: Al martedì e venerdì alle 9:50. Al mercoledì e domenica alle ore 10:50. Le stelle di Evita tutte le settimane qui su Free Radio con Selve.

Ministero per lo Sport e i Giovani. Lunedì 11 maggio, ore 16:30, in Saletta Papa Fava, via Roma 15, ad Arre, conferenza stampa di presentazione del progetto Bici in Comune, avviato dall'amministrazione comunale di Arre. Verrà presentato l'evento in programma nel pomeriggio di domenica 17 maggio, denominato Ciclo Tour Pedalata con Vista. Tra i relatori, Daniele Sonego, coordinatore Area Nord di Sport e Salute, architetto Massimo Cavazzana, vicepresidente ANCI, e il sindaco di Arre, dottor Michele Teobaldo. Tutta la cittadinanza è invitata.

0: asculți Free Radio Conselve și radio-l orașului nostru. Free Radio Conselve și muzică bună mereu și numai.
1: Ministero per lo Sport e i Giovani. Lunedì 11 maggio, ore 16.30, in Saletta Papa Fava, via Roma 15, ad Arre, conferenza stampa di presentazione del progetto Bici in Comune, avviato dall'amministrazione comunale di Arre. Verrà presentato l'evento in programma nel pomeriggio di domenica 17 maggio, denominato Ciclo Tour Pedalata con Vista. Tra i relatori, Daniele Sonego, coordinatore Area Nord di Sport e Salute, architetto Massimo Cavazzana, vicepresidente ANCI, e il sindaco di Arre, dottor Michele Teobaldo. Tutta la cittadinanza è invitata.

Sei andata via come se andando punissi, che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo io?

Conselve Legge. Il Comune di Conselve, con l'assessorato alla cultura e la sua biblioteca, in collaborazione con Free Radio Conselve, propone la seconda estemporanea Conselve 2026. Misteri dipinti, estemporanea di pittura dedicata ad Agatha Christie, in occasione del 50° anniversario dalla sua scomparsa. L'evento si terrà il 24 maggio dalle 9 alle ore 15:30. Ritrovo in pracomunale, iscrizioni entro il 20 maggio. Modulo di iscrizione e regolamento su www.biblioteca.conselve.pd.it. Il telefono è 049 959 6583 oppure 338 948 2676. Fuori concorso. Se non partecipi al concorso, ma vuoi comunque metterti in gioco, in PRA troverai cartoncini e tutto il materiale messo a disposizione dalla biblioteca per essere un artista per un giorno. Ricordiamo la data: domenica 24 maggio dalle 9 alle 15:30 in PRA comunale a Conselve, provincia di Padova.

0: di Radio Conserve, eccoci qua.
1: Ogni sabato dalle ore 10 puoi ascoltare Mattinatissima Club DJ, il programma in diretta condotto da Paolo Renzi.
0: Radio, però appunto. Paolo Renzi con Mattinatissima Top DJ.
1: Mattinatissima Top DJ ti propone le selezioni musicali più attuali e la classifica dei più gettonati
0: con questa canzone che si intitola Kill.
1: Ogni sabato dalle ore 10

0: Buongiorno e benvenuti all'oroscopo settimanale Le Stelle di Evita.
1: Ariete.
0: I nati nel segno dell'Ariete potrebbero sperimentare sensazioni di attaccamento nei confronti di una persona. Durante la settimana un incontro con un segno di terra o d'acqua molto affascinante vi colpirà nel profondo a causa di modi gentili ed affettuosi. Ma attenzione! Sarà che siete tanto desiderosi di coccole e vicinanza che rischiate di confondere bei gesti e buone maniere con qualcos'altro. La vostra parolina magica per questa settimana è obiettività.
1: Toro.
0: Buone notizie sul fronte finanziario per il Toro, che negli ultimi mesi si è reso disponibile più del dovuto, sacrificando tempo e vita privata. È giunto il momento delle soddisfazioni e di gioire degli ottimi risultati. Affari ed interessi sono stati svolti con cura e dedizione, ed i riconoscimenti vi faranno sentire fieri ed orgogliosi di voi stessi, ancor di più se condividerete il successo con chi amate. La parolina magica per il Toro questa settimana è merito.
1: Gemelli.
0: Cercate di non arrabbiarvi, amiche e amici del segno dei Gemelli, se per qualche giorno potreste dover collaborare con qualcuno sul luogo di lavoro che già in passato vi ha deluso ed urtato parecchio. Le stelle suggeriscono di concedere poca confidenza, giusto lo stretto necessario, e di non cedere a provocazione alcuna in caso dovesse ripetersi lo schema che conoscete. La vostra parolina magica per questa settimana è durezza.
1: Cancro.
0: Siete un pochino ansiosi, carissimi Cancro, in uno stato di attesa perché qualcuno potrebbe avervi messo in pausa, qualcuno a cui tenete molto. Cercate di rivedere gli ultimi fatti accaduti, riflettete su cosa è stato detto e valutate bene la situazione. Nessuno merita di stare nel limbo ad aspettare. Voi siete una scelta, non un'opzione. Un segno d'aria che tiene a voi vi starà accanto in questa fase. La parolina magica per questa settimana è consapevolezza.
2: Ogni mercoledì dalle ore 19

0: Leone.
1: Durante la settimana i nati nel segno del leone avvertiranno stanchezza e desiderio di staccare la spina. Staccare la mente in primis ed allontanarsi da situazioni pesanti che creano stress. Le stelle suggeriscono di non esitare e fare tagli riconoscendo chi vi toglie energie e che purtroppo si è rivelato una presenza tossica. Urge anche il riposo fisico, il silenzio e la leggerezza. La vostra parolina magica per questa settimana è recupero.
0: Vergine.
1: La Vergine si sta ristabilendo dopo una rottura importante, chi in amore ma anche in amicizia o sul luogo di lavoro. State attraversando una fase delicata che vi ha abbattuto parecchio e talvolta fatto dubitare di voi stessi. Conseguenze legittime, visto che si trattava di rapporti dove avevate investito molto. Siate pazienti e compassionevoli con voi, ricordando che il vostro valore non svanisce mai. La parolina magica per questa settimana è resilienza.
0: Bilancia.
1: Amiche e amici della Bilancia, avrete la possibilità in questi giorni di avventurarvi verso nuove situazioni, nuove conoscenze, soprattutto in ambito sociale, dove siete parte attiva. Un segno d'acqua vi assegnerà compiti e responsabilità da svolgere con persone interessanti che stimoleranno il vostro senso creativo e daranno uno scossone all'umore, visto che ultimamente siete un po' down. La vostra parolina magica per questa settimana è ripresa.
0: Scorpione.
1: Dopo varie lotte e battaglie con se stesso ed il mondo esterno, lo Scorpione ha raggiunto una giusta presa di coscienza. Non la vivrete tanto come una resa, ma bensì come una liberazione da schemi mentali ripetitivi, pensieri intrusivi, tossici, quel senso di rabbia e tante paure ingiustificate che non hanno fatto altro che bloccare il benessere che meritate. Ritirate pure il pungiglione, che è tempo di fluire con la vita. La parolina magica per lo Scorpione questa settimana è armonia.
2: Ogni martedì in diretta dalle ore 21
3: con Marino e Antonio qui su Free Radio Conserve.
2: Musica blues, pop, rock, molto selezionata, spesso ricercata e a volte raccontata.
0: Sagittario.
1: Un momento molto favorevole per i nati nel segno del Sagittario, che sta vivendo una fase di leggerezza e divertimento. State svolgendo attività gratificanti che vi coinvolgono, potendo così sfruttare i vostri talenti artistici. Anche la sfera lavorativa vi dà soddisfazioni importanti, grazie ad idee innovative che apportano notevoli benefici a voi e al vostro settore. Un collega inaspettato vi stima moltissimo. La vostra parolina magica è capacità.
0: Capricorno.
1: Il Capricorno si sente particolarmente energico, gode di ottima salute ed ha voglia di muoversi, di fare. Forse spinti dalla nascita di un nuovo piacevole rapporto che influisce positivamente nella vostra vita e che ha portato una ventata di benessere alle vostre giornate, ed in famiglia il clima è disteso ed armonioso. Potreste decidere di fare qualche spostamento con gli amici per divertimento o spese pazze. La parolina magica per il Capricorno questa settimana è festosità.
0: Acquario.
1: Nuovi sbocchi lavorativi all'orizzonte per l'Acquario, che ambisce da un po' al cambiamento, al miglioramento professionale. Consci delle vostre capacità, desiderate crescere ed espandervi. Avete tante idee in testa, tanti progetti, volete collaborazioni più stabili e competenti che soddisfino le vostre esigenze e standard. Seppur determinati, siate però pazienti ed accorti nelle scelte che farete. La vostra parolina magica per questa settimana è prudenza.
0: Pesci.
1: In questa settimana i pesci si dedicheranno alla famiglia, ai figli, per chi è in coppia momenti di relax e condivisione. Non mancheranno conversazioni cuore a cuore e disponibilità all'ascolto. Potreste avere voglia di organizzare anche incontri o cene casalinghe con amici per protrarre questo clima caloroso e coinvolgente. Un segno di fuoco vi contatterà per un'iniziativa. La parolina magica per i pesci questa settimana è fraternità. È tutto, le stelle di Evita vi augurano una buona, magica giornata.
4: Sei all'ascolto di Free Radio.
5: Your favorite radio station.

0: evento promosso da Comune e Proloco di Tribano. 43esima festa provinciale dell'asparago, che si terrà l'1, 2, 3, il 9, il 10 e il 16 di 7 maggio nell'area feste a Tribano in via Deletta, con un ricchissimo stand gastronomico ed eccellenze tribanesi. Ricordiamo 1, 2 e 3, 9, 10, 16, 17 maggio nell'area feste a Tribano in via Deletta. Un mese da vivere e condividere.
1: Prima di entrare in casa, stavo un'ora a cercare di togliere.

agisci con Selve 1, 1926-2026. In collaborazione con Free Radio Conselve, un weekend all'insegna di La Promessa Continua, i 100 anni del Conselve 1. Sabato 23 maggio dalle 15.30 alle 16.30, cerimonia di apertura in Pra. Dalle 17 alle 19, incontro con i membri delle pattuglie nazionali Agesci in Sala Dante, contemporaneamente a giochi e laboratori nelle piazze in Pra. Dalle 19.30 alle 21, cena in Pra. Dalle 21.30 alle 23, veglia scout con ritrovo in Pra. Domenica 24 maggio dalle 9.30 alle 11.30, incontro con lo psicoeducatore dottor Andrea Giachi in Sala Dante. Dalle 9.30 alle 11.30 giochi in Pra, dalle 12 alle 13 Santa Messa, dalle 13.30 alle 15.30 pranzo in patronato e alle 16 estrazione dei biglietti vincenti, la lotteria del Pitto. Infine alle 16.30 la cerimonia di chiusura sempre in Pra. Ricordiamo anche la mostra storica aperta il sabato pomeriggio e la domenica mattina in Sala Vitanova. Il tutto per la manifestazione La Promessa Continua, i 100 anni del Conselve 1. Il 23 e 24 maggio a Conselve. Anche in caso di maltempo l'evento si terrà ugualmente.

con il patrocinio del comune di Conselve, la GS Cartura Nalin, storica società ciclistica italiana fondata nel 1956 e nota per il ciclismo giovanile, organizza domenica 10 maggio 2026 la gara ciclistica Quinto Memorial Antonio Sturaro, con partenza da via Matteotti, con la sezione giovanissimi dalle 9 alle 12. E il Gran Premio Eutermo Idraulica con la sezione allievi dalle 15.30 alle 18.30, valido come campionato provinciale. Partecipate agguerritissimi o come spettatori a questa importante manifestazione domenica 10 maggio 2026 a Conselve in via Matteotti. Vi aspettiamo numerosi.

Questa è Free Radio. Free Radio Conselva. Music Radio.

Sotto l'egida del Ministero dello Sport e della Salute, il Comune di Arre, di Candiana, Distretto Conselvano, la Proloco e l'Associazione Noi di Arre, naturalmente con la partecipazione di Free Radio Conselve, domenica 17 maggio 2026 hanno il piacere di presentare il ciclo tour pedalata con vista. Il percorso di circa 16 km si snoda da Arre a Candiana e ritorno, passando per Ponte Casale. Il programma. Le ore 14 ritrovo in Corte Papa Fava, in via Roma 15 ad Arre, con la musica dal vivo, ma soprattutto l'inaugurazione della bici collettiva da 12 posti, la star della giornata. Alle 14.30 partenza in gruppi con percorso ad anello Arre Candiana e ritorno, con sosta speciale a Ponte Casale presso l'azienda agricola Fondo Sant'Antonio. Alle 17 circa il rientro trionfale in Corte Papa Fava, con aperitivo, foto e cotillon. Infotecniche. L'evento è gratuito e aperto a tutti, basta avere la bici. L'assistenza medica è garantita. Sarà possibile lasciare un'offerta libera per l'iniziativa benefica Un Passo per Aurora. Special challenge della manifestazione. Più arancione indossi, meglio è. In caso di maltempo, il tutto verrà rinviato alla domenica successiva. Arrivederci a domenica 17 maggio ad Arre per il ciclo tour pedalata con vista. E ricordatevi che sport è salute.

con il patrocinio del comune di Conselve, Mercatino in Pra, settima edizione. Rassegna di prodotti tipici, mercatino di hobbisti e creativi, il 17 maggio 2026, dalle ore 9 alle ore 18. Iscrizioni entro l'8 maggio 2026 al 392-013-1306. Naturalmente presso il PRA comunale di Conselve, provincia di Padova.

0: Ogni giovedì dalle ore 21 puoi ascoltare Pillole di Musica, il programma in diretta condotto da Roberto Violato.
1: Eh sì, cari amici, e allora pilloliamo, continuiamo a pillolare.
0: Pillole di Musica, viaggio musicale con alcuni approfondimenti sul senso e significato delle canzoni proposte.
1: Rolling Stones, questo brano racconta una relazione complicata.
0: Ogni giovedì dalle ore 21 qui su Free Radio.

Sotto l'egida del Ministero dello Sport e della Salute, il Comune di Arre, di Candiana, Distretto Conselvano, la Proloco e l'Associazione Noi di Arre, naturalmente con la partecipazione di Free Radio Conselve, domenica 17 maggio 2026 hanno il piacere di presentare il ciclo tour Pedalata con Vista. Il percorso di circa 16 km si snoda da Arre a Candiana e ritorno, passando per Ponte Casale. Il programma. Le ore 14 ritrovo in Corte Papa Fava, in via Roma 15 ad Arre, con la musica dal vivo, ma soprattutto l'inaugurazione della bici collettiva da 12 posti, la star della giornata. Alle 14.30 partenza in gruppi con percorso ad anello Arre Candiana e ritorno, con sosta speciale a Ponte Casale presso l'azienda agricola Fondo Sant'Antonio. Alle 17 circa il rientro trionfale in Corte Papa Fava, con aperitivo, foto e cotillon. Infotecniche. L'evento è gratuito e aperto a tutti, basta avere la bici. L'assistenza medica è garantita. Sarà possibile lasciare un'offerta libera per l'iniziativa benefica Un Passo per Aurora. Special challenge della manifestazione. Più arancione indossi, meglio è. In caso di maltempo, il tutto verrà rinviato alla domenica successiva. Arrivederci a domenica 17 maggio ad Arre per il ciclo tour Pedalata con Vista. E ricordatevi che sport è salute.

27esima edizione di La Rocca in Fiore, il giardino delle meraviglie, coltivare lo stupore. A Monselice il 16-17 maggio, mercatini, allestimenti floreali, arte, poesia, musica e danza. Vi aspettiamo a Monselice il 16-17 maggio alla Rocca in Fiore. Non mancate.

Dennis vi invita in pista. Pattinaggio artistico a rotelle. Si esibiranno in gruppo Divisione Nazionale Campione d'Italia e il gruppo Junior classificato ai campionati europei e alla Coppa del Mondo. Questo martedì 19 maggio alle 20 al Palamascani di Conselve. Non mancate a questo evento di pattinaggio in collaborazione con Free Radio. Martedì 19 maggio alle 20 al Palamascani, in via Pietro Mascagni a Conselve, naturalmente in provincia di Padova. In collaborazione con Free Radio Conselve.

te si drio ascoltare Fre Radio con Selve. Te puoi anche doparare Alexa. Dighe, Alexa ascoltemo Fre Radio con Selve. Oppure, scarica le nostre app. Insomma.

Ministero per lo Sport e i Giovani. Lunedì 11 maggio, ore 16.30, in Saletta Papa Fava, via Roma 15, ad Arre, conferenza stampa di presentazione del progetto Bici in Comune, avviato dall'amministrazione comunale di Arre. Verrà presentato l'evento in programma nel pomeriggio di domenica 17 maggio, denominato Ciclo Tour Pedalata con Vista. Tra i relatori, Daniele Sonego, coordinatore Area Nord di Sport e Salute, architetto Massimo Cavazzana, vicepresidente ANCI, e il sindaco di Arre, dottor Michele Teobaldo. Tutta la cittadinanza è invitata.

Con il patrocinio del comune di Conselve, Mercatino in Pra, settima edizione. Rassegna di prodotti tipici, mercatino di hobbisti e creativi, il 17 maggio 2026, dalle ore 9 alle ore 18. Iscrizioni entro l'8 maggio 2026 al 392-013-1306. Naturalmente presso il PRA comunale di Conselve, provincia di Padova.

agisci con Selve 1, 1926-2026, in collaborazione con Free Radio Conselve, un weekend all'insegna di La Promessa Continua, i 100 anni del Conselve 1. Sabato 23 maggio dalle 15.30 alle 16.30, cerimonia di apertura in Pra. Dalle 17 alle 19, incontro con i membri delle pattuglie nazionali a Gesci in Sala Dante, contemporaneamente a giochi e laboratori nelle piazze in Pra. Dalle 19.30 alle 21, cena in Pra. Dalle 21.30 alle 23, veglia scout con ritrovo in Pra. Domenica 24 maggio dalle 9.30 alle 11.30, incontro con lo psicoeducatore dottor Andrea Giacchi in Sala Dante. Dalle 9.30 alle 11.30 giochi in Pra, dalle 12 alle 13 Santa Messa, dalle 13.30 alle 15.30 pranzo in patronato e alle 16 estrazione dei biglietti vincenti, la lotteria del pitto. Infine alle 16.30 la cerimonia di chiusura sempre in Pra. Ricordiamo anche la mostra storica aperta il sabato pomeriggio e la domenica mattina in Sala Vitanova. Il tutto per la manifestazione La Promessa Continua, i 100 anni del Conselve 1. Il 23 e 24 maggio a Conselve. Anche in caso di maltempo l'evento si terrà ugualmente.

0: Ogni venerdì dalle ore 17 puoi ascoltare Happy Hour.
1: Tutti coloro, a tutti voi che siete le mie star.
0: Il programma in diretta condotto da Evita.
1: In diretta sino alle 19 con le migliori hit che Evita ha scelto per voi.
0: Happy Hour, la migliore playlist musicale per entrare nel weekend.
1: Un buon proseguimento a tutti ragazzi, un buon proseguimento di serata e buon weekend. Ciao!
0: Ogni venerdì dalle ore 17 qui su Free Radio.

Desidri ascoltare Fre Radio con Selve. Te puoi anche doparare Alexa, dighe, Alexa ascoltemo Fre Radio con Selve. Oppure, scarica le nostre app.

sotto l'egida del Ministero dello Sport e della Salute, il Comune di Arre, di Candiana, Distretto Conselvano, la Proloco e l'Associazione Noi di Arre, naturalmente con la partecipazione di Free Radio Conselve, domenica 17 maggio 2026 hanno il piacere di presentare il ciclo tour pedalata con vista. Il percorso di circa 16 km si snoda da Arre a Candiana e ritorno, passando per Ponte Casale. Il programma. Le ore 14 ritrovo in Corte Papa Fava, in via Roma 15 ad Arre, con la musica dal vivo, ma soprattutto l'inaugurazione della bici collettiva da 12 posti, la star della giornata. Alle 14.30 partenza in gruppi con percorso ad anello Arre Candiana e ritorno, con sosta speciale a Ponte Casale presso l'azienda agricola Fondo Sant'Antonio. Alle 17 circa il rientro trionfale in Corte Papa Fava, con aperitivo, foto e cotillon. Infotecniche. L'evento è gratuito e aperto a tutti, basta avere la bici. L'assistenza medica è garantita. Sarà possibile lasciare un'offerta libera per l'iniziativa benefica Un Passo per Aurora. Special challenge della manifestazione. Più arancione indossi, meglio è. In caso di maltempo, il tutto verrà rinviato alla domenica successiva. Arrivederci a domenica 17 maggio ad Arre per il ciclo tour pedalata con vista. E ricordatevi che sport è salute.

sotto l'egida del Ministero dello Sport e della Salute, il Comune di Arre, di Candiana, Distretto Conselvano, la Proloco e l'Associazione Noi di Arre, naturalmente con la partecipazione di Free Radio Conselve, domenica 17 maggio 2026 hanno il piacere di presentare il ciclo tour Pedalata con Vista. Il percorso di circa 16 km si snoda da Arre a Candiana e ritorno, passando per Ponte Casale. Il programma. Le ore 14 ritrovo in Corte Papa Fava, in via Roma 15 ad Arre, con la musica dal vivo, ma soprattutto l'inaugurazione della bici collettiva da 12 posti, la star della giornata. Alle 14.30 partenza in gruppi con percorso ad anello Arre Candiana e ritorno, con sosta speciale a Ponte Casale presso l'azienda agricola Fondo Sant'Antonio. Alle 17 circa il rientro trionfale in Corte Papa Fava, con aperitivo, foto e cotillon. Infotecniche. L'evento è gratuito e aperto a tutti, basta avere la bici. L'assistenza medica è garantita. Sarà possibile lasciare un'offerta libera per l'iniziativa benefica Un Passo per Aurora. Special challenge della manifestazione. Più arancione indossi, meglio è. In caso di maltempo, il tutto verrà rinviato alla domenica successiva. Arrivederci a domenica 17 maggio ad Arre per il ciclo tour Pedalata con Vista. E ricordatevi che sport è salute.

0: fanculo.
1: Conselve Legge, il comune di Conselve con l'assessore

alla cultura e la sua biblioteca, in collaborazione con Free Radio Conselve, propone la seconda estemporanea Conselve 2026, Misteri dipinti, estemporanea di pittura dedicata ad Agatha Christie, in occasione del 50° anniversario dalla sua scomparsa. L'evento si terrà il 24 maggio dalle 9 alle ore 15:30. Ritrovo in pracomunale, iscrizioni entro il 20 maggio. Modulo di iscrizione e regolamento su www.biblioteca.conselve.pd.it. Il telefono è 049 959 6583 oppure 338 948 2676. Fuori concorso. Se non partecipi al concorso, ma vuoi comunque metterti in gioco, in PRA troverai cartoncini e tutto il materiale messo a disposizione dalla biblioteca per essere un artista per un giorno. Ricordiamo la data: domenica 24 maggio dalle 9 alle 15:30 in PRA comunale a Conselve, provincia di Padova.

con il patrocinio del comune di Conselve, la GS Cartura Nalin, storica società ciclistica italiana fondata nel 1956 e nota per il ciclismo giovanile, organizza domenica 10 maggio 2026 la gara ciclistica Quinto Memorial Antonio Sturaro, con partenza da via Matteotti, con la sezione giovanissimi dalle 9 alle 12. E il Gran Premio Eutermo Idraulica con la sezione allievi dalle 15.30 alle 18.30, valido come campionato provinciale. Partecipate agguerritissimi o come spettatori a questa importante manifestazione domenica 10 maggio 2026 a Conselve in via Matteotti. Vi aspettiamo numerosi.

0: Garçon, ho un'idea.
1: Evento promosso da Comune e Proloco di Tribano. 43esima festa provinciale dell'asparago, che si terrà l'1, 2, 3, il 9, il 10 e il 16 di 7 maggio nell'area feste a Tribano in via Deledda, con un ricchissimo stand gastronomico ed eccellenze tribanesi. Ricordiamo 1, 2 e 3, 9, 10, 16, 17 maggio nell'area feste a Tribano in via Deledda. Un mese da vivere e condividere.
2: Mi chiedo se sei sveglia.

Tennis vi invita in pista. Pattinaggio artistico a rotelle. Si esibiranno in gruppo divisione nazionale campione d'Italia e il gruppo junior classificato ai campionati europei e alla Coppa del Mondo. Questo martedì 19 maggio alle 20 al Palamascagni di Conselve. Non mancate a questo evento di pattinaggio in collaborazione con Free Radio. Martedì 19 maggio alle 20 al Palamascagni, in via Pietro Mascagni a Conselve, naturalmente in provincia di Padova. In collaborazione con Free Radio Conselve.

sotto l'egida del Ministero dello Sport e della Salute, il Comune di Arre, di Candiana, Distretto Conselvano, la Proloco e l'Associazione Noi di Arre, naturalmente con la partecipazione di Free Radio Conselve, domenica 17 maggio 2026 hanno il piacere di presentare il ciclo tour Pedalata con Vista. Il percorso di circa 16 km si snoda da Arre a Candiana e ritorno, passando per Ponte Casale. Il programma. Le ore 14 ritrovo in Corte Papa Fava, in via Roma 15 ad Arre, con la musica dal vivo, ma soprattutto l'inaugurazione della bici collettiva da 12 posti, la star della giornata. Alle 14.30 partenza in gruppi con percorso ad anello Arre Candiana e ritorno, con sosta speciale a Ponte Casale presso l'azienda agricola Fondo Sant'Antonio. Alle 17 circa il rientro trionfale in Corte Papa Fava, con aperitivo, foto e cotillon. Infotecniche. L'evento è gratuito e aperto a tutti, basta avere la bici. L'assistenza medica è garantita. Sarà possibile lasciare un'offerta libera per l'iniziativa benefica Un Passo per Aurora. Special challenge della manifestazione. Più arancione indossi, meglio è. In caso di maltempo, il tutto verrà rinviato alla domenica successiva. Arrivederci a domenica 17 maggio ad Arre per il ciclo tour Pedalata con Vista. E ricordatevi che sport è salute.

Buon pomeriggio amici affezionatissimi di Free Radio, ciao a tutti, benvenuti su Happy Hour. Eh sì, la voce che sentite è la voce di Evita, come va, come state? Sono felicissima di ritrovarmi qui a Free Radio, sono felicissima di ritrovarmi qui per l'Happy Hour, per la mia missione che è quella di coccolarvi e quella di deliziarvi, viziarvi con la bella musica che ho preparato accuratamente per voi, che siete le mie star naturalmente. E vi ricordo che potete anche interagire, magari mi raccontate cosa state facendo, dove siete, mi dite insomma quali sono i vostri gusti musicali al 378 06 55

Beh, ero giovanissima, quanti ricordi con i New Kids on the Block. Era il 1990 ed usciva questo pezzone, Tonight. Loro erano stragiovani ed erano già sulla cresta dell'onda, la prima boy band, i New Kids on the Block. Fecero letteralmente impazzire orde di adolescenti e quindi va proprio a loro il riconoscimento per aver aperto la strada alle future boy band, i Take That, i Backstreet Boys, la band di Justin Timberlake. Insomma, un bellissimo ricordo per cominciare alla grande la nostra, il nostro happy hour qui su Free Radio.

E con Melbat U giunge anche Sting, che quest'anno giunge davvero, termine esatto, in Italia per il suo Sting 3.0 World Tour. Spero di averlo pronunciato giusto. È un ritorno che lo vedrà live, veramente dal vivo, in concerto a luglio a Perugia per l'Umbria Jazz. Poi sarà anche in Veneto, potremo vederlo dal vivo a fine luglio a Bassano del Grappa. Saluto già i miei amici, le mie star all'ascolto, in particolare Norbert e tutti coloro che amano l'Happy Hour.

0: Human Hit famosissima dei Killers si riflette sulla propria identità, sulla capacità di agire con la propria testa, con le proprie idee, senza conformarsi con la massa come delle marionette, come spesso succede, o peggio ancora come dei pecoroni. Insomma, i Killers invitano ad essere individui autentici, individui che accettano la propria fallibilità, e io questa l'accendo in toto.
1: Sei all'ascolto di Free Radio, your favorite radio station.

ballerella e brava Miley Cyrus, una song che possiamo trovare nell'ultimo album dello scorso anno, Something Beautiful. Anche se questo brano inizialmente era destinato a Plastic Earth, un album di diversi anni fa, ma che secondo Miley non aveva raggiunto il sound desiderato. Come spesso accade, poi questi brani vengono accantonati per poi riprenderli quando si ha l'ispirazione e renderli più accattivanti.

0: Welcome to the new dimension of disco music. New rhythms, new style.
1: In onda su Free Radio Conselve,
2: we enter the magical and fantastic world of from disco and new disco.
1: Ogni mercoledì alle ore 23 e ogni venerdì alle 19:30.
0: Sì.

band alternative metal che arriva direttamente dal Kansas, da Kansas City, i Puddle of Mud, che sono insieme dal 92 e arrivano proprio con il brano che ha un titolo perfetto per Free Radio, si intitola Free, e lo possiamo trovare nell'album Kiss the Machine. È un brano che parla di lotte personali, di conflitti e parla di tagliare i ponti con le cattive influenze. Un ottimo consiglio.

0: Free Radio se n'è volata via, però ne abbiamo ancora di tempo, abbiamo ancora tanta musica, tante chiacchiere, tanti saluti da fare, perché siete in molti all'ascolto di Happy Hour, quindi rimanete con me sino alle 19.
1: 27esima edizione di La Rocca in Fiera.

I The Script affrontano il tema di una rottura amorosa in Brookhaven, una rottura che fa percepire una sorta di ingiustizia emotiva, quella che segue proprio la fine di una storia, dove l'amarezza e il dispiacere non si dividono in parti uguali. C'è chi soffre di più, c'è chi soffre di meno, insomma c'è questo sbilanciamento. E c'è chi invece dorme sogni sereni, volta pagina e va avanti. Così è la vita, amici e amiche di Free Radio, di Happy Hour. C'è di tutto un po' a questo mondo.

0: Radio Conserve, eccoci qua.
1: Ogni sabato dalle ore 10 puoi ascoltare Mattinatissima Club DJ, il programma in diretta condotto da Paolo Renzi.
0: Free Radio, però appunto. Paolo Renzi con Mattinatissima Top DJ.
1: Mattinatissima Top DJ ti propone le selezioni musicali più attuali e la classifica dei più gettonati
0: con questa canzone che si intitola Killer.
1: Ogni sabato dalle ore 10

One Republic con Need Your Love, un singolo di debutto per l'album omonimo. È una traccia un po' nostalgica, una traccia pop nostalgica, che parla di ricordi d'amore, però non solo, non riguarda solo l'amore del passato, dà anche entusiasmo per l'amore che si sta vivendo nel momento presente. Magari qualcuno sta vivendo un grande amore, o per l'amore che si potrà vivere o sperimentare nel futuro.

grandissima hit dei Simply Red dei primi anni 90, For Your Babies. È una ballata romantica dedicata all'amore profondo, quello incondizionato per la family, per la famiglia. Celebra la gioia di diventare genitori, in questo caso di diventare padre, visto che il brano è stato scritto dal leader dei Simply Red, Mick Hucknall, e dunque la volontà di provvedere i propri figli in tono dolce, in tono sincero, e lo si sente anche con questo ensemble tra soul e pop.

In the Stars, il nuovissimo singolo dei Rolling Stones che anticipa l'uscita del nuovo album For Any Tongues, previsto per luglio, un album di 14 brani fantastici, e lo dicono i Rolling Stones, perché ciò che conta è divertirsi, e dicono anche che hanno dato il meglio di se stessi anche stavolta. Ed io dico che è proprio così, è la verità, perché ho ascoltato le tracce dell'album ed è proprio vero, hanno dato il meglio di loro stessi. Se pensiamo che Mick Jagger ha 82 anni come Keith Richards e Ronnie Wood ne ha ben 78.

tipico style rock alternativo degli Skunk Anansie con Over the Love, che affronta il tema delle relazioni amorose e di quanto possano salvarti la vita o rendertela complicata. La dualità, diciamo, parla di quanto sia misterioso il mondo delle relazioni, che se da un lato desideriamo l'amore, dall'altro ci si scontra col desiderio di libertà, sull'essere liberi. Vogliamo l'amore, vogliamo essere amati o vogliamo anche amare, ma poi abbiamo comunque sempre dentro di noi questa voglia, questo desiderio di essere liberi, che poi in fondo, secondo me, ma penso anche per voi, l'amore è libertà.

L'energia travolgente del rock punk degli Offspring con Ok, but this is the last time. Il titolo lo dice, ok, ma questa è l'ultima volta. Parla di relazioni amorose, parla di rapporti, del fatto che a volte si va avanti, a volte si va indietro, ci si ripensa. Insomma, le relazioni sono sempre un tema molto caro anche alle nostre rock star.

Questa è la prima collaborazione tra il chitarrista Jeff Beck e l'attore Johnny Depp, perché anche lui è un grande chitarrista. Oltre ad essere anche un bravissimo attore, sappiamo ormai che da un po' di tempo è musicista, è cantante. E qui, oltre a suonare la chitarra, presta la voce per il brano Isolation, che in realtà è una cover, è una reinterpretazione del brano originale di John Lennon, che usciva proprio in quel momento in cui tutti quanti ci eravamo un po' isolati. Vi ricordate qualche anno fa? Abbiamo dovuto chiuderci in casa ed ecco che gli artisti hanno dato il meglio di loro. In questo caso una bellissima cover di Jeff Beck e Johnny Depp, Isolation. Thank you.

insieme per Love Will Find You, l'amore ti troverà. Romanticismo, dolcezza e soprattutto speranza che si mescolano tra questo rock e pop che piace tantissimo. Poi è l'orario giusto adesso per caricarsi. Dopo la dolcezza dobbiamo caricarci perché ci attendono delle bellissime hit pronte per l'happy hour.

casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

interrei, sto ridendo perché qui in studio c'è sempre un parapiglia verso la fine di Happy Hour, perché si ha proprio voglia di fare Happy Hour, oltre perché ci si diverte il venerdì pomeriggio, oltre per il fatto che tra un po' si esce con gli amici, con i colleghi, a festeggiare l'inizio del weekend. E ci hanno così dato un buon auspicio anche gli Sugar Ray con Every Morning, anche se potremmo dire Every Friday in questo caso. Ogni venerdì pomeriggio l'Happy Hour sino alle 19:00.

Una grande perla, una grande chicca con le Zeppelin, arriva anche Kashmir quasi sul finale di Happy Hour, manca davvero poco. Però ricordo a tutti voi che potete riascoltare Happy Hour la domenica pomeriggio, sempre dalle 17 alle 19, oppure il martedì notte dalla mezzanotte andando al mercoledì, c'è sempre Happy Hour.

Amiche e amici di Happy Hour, siamo giunti anche questo venerdì, siamo giunti al finale. Il tempo è volato, letteralmente volato. Ci siamo divertiti tanto, abbiamo ascoltato buona musica, abbiamo chiacchierato. Io vi invito a seguirmi la prossima settimana, sempre di venerdì, qui in diretta su Free Radio dalle 17. E niente, vi auguro un buon proseguimento di serata, un buon weekend a tutti e ciao, alla prossima dalla vostra Evita.

0: Free Radio, sempre e solo bella musica.
1: Sul nostro sito freeradioconserve.it trovi tutte le informazioni per ascoltarci. The mix continues.

Ministero per lo Sport e i Giovani. Lunedì 11 maggio, ore 16.30, in Saletta Papa Fava, via Roma 15, ad Arre, conferenza stampa di presentazione del progetto Bici in Comune, avviato dall'amministrazione comunale di Arre. Verrà presentato l'evento in programma nel pomeriggio di domenica 17 maggio, denominato Ciclo Tour Pedalata con Vista. Tra i relatori, Daniele Sonego, coordinatore Area Nord di Sport e Salute, architetto Massimo Cavazzana, vicepresidente ANCI, e il sindaco di Arre, dottor Michele Teobaldo. Tutta la cittadinanza è invitata.

0: Angie Stone, Stevie.
1: Ministero per lo sport e i giovani. Lunedì 11 maggio, ore 16.30, in saletta Papa Fava, via Roma 15, ad Arre, conferenza stampa di presentazione del progetto Bici in Comune, avviato dall'amministrazione comunale di Arre. Verrà presentato l'evento in programma nel pomeriggio di domenica 17 maggio, denominato Ciclo Tour Pedalata con Vista. Tra i relatori, Daniele Sonego, coordinatore Area Nord di Sport e Salute, architetto Massimo Cavazzana, vicepresidente ANCI, e il sindaco di Arre, dottor Michele Teobaldo. Tutta la cittadinanza è invitata.

con il patrocinio del comune di Conselve, Mercatino Imprà, settima edizione. Rassegna di prodotti tipici, mercatino di hobbisti e creativi, il 17 maggio 2026, dalle ore 9 alle ore 18. Iscrizioni entro l'8 maggio 2026 al 392-013-1306. Naturalmente presso il PRA comunale di Conselve, provincia di Padova.

Sotto l'egida del Ministero dello Sport e della Salute, il Comune di Arre, di Candiana, Distretto Conselvano, la Proloco e l'Associazione Noi di Arre, naturalmente con la partecipazione di Free Radio Conselve, domenica 17 maggio 2026 hanno il piacere di presentare il ciclo tour Pedalata con Vista. Il percorso di circa 16 km si snoda da Arre a Candiana e ritorno, passando per Ponte Casale. Il programma. Le ore 14 ritrovo in Corte Papa Fava, in via Roma 15 ad Arre, con la musica dal vivo, ma soprattutto l'inaugurazione della bici collettiva da 12 posti, la star della giornata. Alle 14.30 partenza in gruppi con percorso ad anello Arre Candiana e ritorno, con sosta speciale a Ponte Casale presso l'azienda agricola Fondo Sant'Antonio. Alle 17 circa il rientro trionfale in Corte Papa Fava, con aperitivo, foto e cotillon. Infotecniche. L'evento è gratuito e aperto a tutti, basta avere la bici. L'assistenza medica è garantita. Sarà possibile lasciare un'offerta libera per l'iniziativa benefica Un Passo per Aurora. Special challenge della manifestazione. Più arancione indossi, meglio è. In caso di maltempo, il tutto verrà rinviato alla domenica successiva. Arrivederci a domenica 17 maggio ad Arre per il ciclo tour Pedalata con Vista. E ricordatevi che sport è salute.

con il patrocinio del comune di Conselve, Mercatino in Pra, settima edizione. Rassegna di prodotti tipici, mercatino di hobbisti e creativi, il 17 maggio 2026, dalle ore 9 alle ore 18. Iscrizioni entro l'8 maggio 2026 al 392-013-1306. Naturalmente presso il PRA comunale di Conselve, provincia di Padova.

Conselve Legge. Il Comune di Conselve, con l'assessorato alla cultura e la sua biblioteca, in collaborazione con Free Radio Conselve, propone la seconda estemporanea Conselve 2026. Misteri dipinti, estemporanea di pittura dedicata ad Agatha Christie, in occasione del 50° anniversario dalla sua scomparsa. L'evento si terrà il 24 maggio dalle 9 alle ore 15.30. Ritrovo in pracomunale, iscrizioni entro il 20 maggio. Modulo di iscrizione e regolamento su www.biblioteca.conselve.pd.it. Il telefono è 049 959 6583 oppure 338 948 2676. Fuori concorso. Se non partecipi al concorso, ma vuoi comunque metterti in gioco, in PRA troverai cartoncini e tutto il materiale messo a disposizione dalla biblioteca per essere un artista per un giorno. Ricordiamo la data: domenica 24 maggio dalle 9 alle 15.30 in PRA comunale a Conselve, provincia di Padova.

0: Ministero per lo Sport e i Giovani. Lunedì 11 maggio, ore 16.30, in Saletta Papa Fava, via Roma 15, ad Arre, conferenza stampa di presentazione del progetto Bici in Comune, avviato dall'amministrazione comunale di Arre. Verrà presentato l'evento in programma nel pomeriggio di domenica 17 maggio, denominato Ciclo Tour Pedalata con Vista. Tra i relatori, Daniele Sonego, coordinatore Area Nord di Sport e Salute, architetto Massimo Cavazzana, vicepresidente ANCI, e il sindaco di Arre, dottor Michele Teobaldo. Tutta la cittadinanza è invitata.
1: Questa è Free Radio Conselve. Free Radio, sempre e solo bella musica. Bella musica e informazione dal Conselvano.

anche stasera. Stasera pilloliamo. Continuiamo a pillolare la nostra storia nella musica. Saluto tutti. Questa sera 7 maggio 2026, totale 46. Aspetta che ho il volume delle cuffie che è troppo alto, mi sto assordando. Allora, avete capito, no? Sono io, l'uomo delle pillole, colui che pillola, Roberto Violato. Questa sera ascolteremo un po' di tutto, ce n'è per tutti i gusti e per tutti i colori. Inizieremo da Simon & Garfunkel con The Boxer, cominciamo un po' alla volta e poi partiremo in quarta. Dopo di Simon & Garfunkel con The Boxer, ascolteremo i Creedence Clearwater Revival con Have You Ever Seen the Rain. Qui andiamo negli anni 70, anni 60, anni 70, fino agli anni 60, 70. Ma iniziamo la serata, iniziamo da Simon & Garfunkel, The Boxer.

0: Free Radio Conselve, musica e informazione dal Conselvano.
1: Certamente, musica e informazione dal Conselvano. E questa sera, tra l'altro, ve ne ho preparate di cotte e di crude, eh. C'è un po' di tutto, c'è parecchia carne al fuoco. Che ore sono? Sono le 21:10. Sono passati 10 minuti. Staremo assieme fino alle ore 23 con la trasmissione sottoscritto Roberto Violato, pillole di musica. Adesso facciamo un salto negli anni 80, quindi veniamo un po' più verso di noi e ascolteremo i Roxette con The Look, i Queen con Don't Stop Me Now e i Boston con More Than a Feeling. Dovete sapere che The Look descrive la potenza seduttiva e carismatica di una donna che ha lo sguardo, appunto The Look, cioè quel mix di presenza scenica, sicurezza e sessualità che cattura chiunque. Walking like a man, hitting like a hammer. Praticamente, tradotto in italiano, cammina come un uomo e colpisce come un martello. È una donna forte, decisa, che lascia il segno, è affascinante, imprevedibile, quasi selvaggia, ma non priva di fragilità. Anche chi appare invincibile può provare dolore. Poi, dopo i Roxette, appunto, i Queen, Don't Stop Me Now e i Boston, More Than a Feeling, ma andiamo con The Look, Roxette.

0: Questa è Free Radio. Free Radio consente. Scarica le nostre app sempre aggiornate.
1: Certamente, amici miei, scaricate le nostre app, sono sempre aggiornate, sono aggiornate in continuazione giorno per giorno. Beh, per chi volesse interagire con noi, naturalmente, vi do il numero di WhatsApp, che comunque lo trovate nella nostra app, appunto, nei nostri social. Il numero di WhatsApp è il seguente: 378-065-5630. Ripeto, per i non udenti, 378-065-5630. E ne approfitto intanto per salutare Silvia. Ciao Silvia, grazie per l'ascolto. Bene, adesso facciamo un giro un po' particolare. Vi faccio ascoltare delle canzoni, diciamo che sono canzoni degli anni 60, però fatte con, perché costruite qua da poco, insomma, ecco, con... Adesso vi faccio sentire qualcosa, dai. La prima che vi faccio ascoltare è del Rebels Queens, praticamente le regine ribelli. 1960 Boogie Boogie, praticamente 1960 Boogie Boogie. 1960 Boogie Boogie del Rebels Queens è un omaggio in chiave moderna allo spirito ribello femminile degli anni 60. Perché qua stanno passando i 50.000. Una celebrazione di donne forti, libere e dominatrici della scena. 1960 Boogie Boogie è costruita come un manifesto di energia femminile e indipendenza, immerso nell'estetica rockabilly e boogie woogie dell'epoca. Donne sicure, audaci, Rebel Queens, che sfidano le regole e si prendono lo spazio che vogliono. L'immaginario tipico dei primi 60, giacche di pelle, gonne che girano, tacchi che partono il ritmo, un mondo dove la danza è libertà, dichiarazione identitaria. Poi ascolteremo Don't Be Cruel di Elvis Presley e O'Carroll, Nancy Duncan, Modern Rock Bass. Ok, avanti allora!

il patrocinio del comune di Conselve, Mercatino in Pra, settima edizione. Rassegna di prodotti tipici, mercatino di hobbisti e creativi, il 17 maggio 2026, dalle ore 9 alle ore 18. Iscrizioni entro l'8 maggio 2026 al 392-013-1306. Naturalmente presso il PRA comunale di Conselve, provincia di Padova.

Cari amici, spero che vi siano piaciute queste tre canzoni degli anni 50 e 60 in chiave moderna. Bene, e stasera passano tutti quanti qua e quindi sono piuttosto disturbato, tutti salutano. Andiamo avanti allora, adesso vi faccio ascoltare che cosa? Una canzone che conoscete però in motivo afro. Ve la faccio ascoltare in versione Afro House. C'è non un po' questa sera di canzoni così, di queste cover in Afro House. Ascolteremo adesso per prima The Sound of Silence, poi ascolteremo Diabba con Gimme Gimme Gimme e per ultima ascolteremo i Dire Straits con Satans of Swing, che mi è stata richiesta perché è piaciuta moltissimo e io accontento degli amici stasera la riascoltiamo, è molto bella e l'ascolteremo molto volentieri tutti quanti. Ma

file, immersa in un silenzio che cresce come un cancro. Andiamo allora ad ascoltarci The Sound of Silence. È una cosa molto particolare, a me piace moltissimo questi ritmi tribali, mi piacciono molto, molto ritmati proprio.

Ma chissà che cosa vorrà mai fare con questo uomo dopo mezzanotte, eh? Give me a man after midnight, eh? Cosa vuoi fare? Vuoi torturarlo?

Beh, intanto ringrazio per i messaggi ricevuti. Ma ascoltate questa versione qui. È una cosa, io la trovo eccezionale.

0: Ti entra dentro questa musica, non c'è niente da fare, ti entra dentro.
1: And as the night begins to fade, a voice echoes through the haze. It's time to go. But one last time.

0: Questa è Free Radio. Free Radio consente. Scarica le nostre app sempre aggiornate.
1: Sì, l'aveva già detto anche Marino, effettivamente, che questa è una canzone molto bella, mi fa piacere perché Marino è un cultore, diciamo, e certe volte certe cover non gli vanno così tanto a genio, diciamo, però questa qui è, secondo me è fatta benissimo, una bellissima canzone, in assoluto. Bene, andiamo avanti, ma adesso vi faccio ascoltare tre canzoni italiane. La prima è di Lucio Dalla, che è Caruso, però questa sono tre versioni particolari, eh. Questa è una versione Afro House di Caruso, che prende la struggente poesia di Dalla e la porta in un'altra dimensione. Il dolore diventa ritmo, la nostalgia diventa trance, l'amore diventa rito collettivo. Il risultato è una sorta di preghiera danzata, dove la voce o i campionamenti di Dalla galleggia su percussioni profonde e ipnotiche perfino. Il cuore di Caruso è un intreccio di amore, destino e malinconia. Dalla lo scrisse a Sorrento, lì scoprì che stava dormendo nella stessa stanza dove Enrico Caruso aveva passato gli ultimi giorni della sua vita. I proprietari gli raccontarono la storia del tenore e della sua passione per una giovane allieva di canto. Dalla rimase folgorato e in poche ore nacque questa canzone, che secondo me è una canzone bellissima, quella di Dalla, ma anche questa versione che vi faccio ascoltare, bisogna le dà onore, insomma, le rende onore. E poi ascolteremo Hit Italiane, una compilation di un paio di canzoni del 2025, dell'anno scorso, e Umberto Tozzi con Ti Amo, sempre in versione Afro House. Ascoltiamole, ragazzi, ascoltiamole. Ed eccola qui, Caruso.

0: casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.
1: Certamente, avete capito, è semplicissimo. Mentre state lavorando, state cucinando, state stirando, ascoltate Free Radio, è semplice, è semplicissimo. Schiacciate il tasto play e ci ascoltate, dai. Bene, mi fa molto piacere anche questa canzone che abbiamo appena ascoltato, questa versione Afro House della canzone famosa di Umberto Tozzi, Ti Amo. Secondo me è molto molto molto bella, a mio gusto naturalmente, ci mancherebbe altro. C'è un famoso proverbio latino, scandinavo, tedesco, ucraino che dice De gustibus non est disputandum. Era un po' diverso, diciamo, de gustibus non est e non ovest. Comunque ve lo dico la prossima volta questa qui. Dai, andiamo avanti adesso ragazzi, dai, con questi ritmi un po' particolari. Comunque adesso cambiamo un attimino. Se abbiamo una canzone di Scarlett Lane, Don't Break My Heart, non rompere il mio cuore, non spezzarlo, non fargli del male. E poi ascolteremo una versione un po' particolare di un'altra canzone degli ABBA, Chiquiquita. E per ultima, un'ultima delle tre canzoni che vi propongo, Kalimba in the Night, anche questa con un ritmo molto particolare, ma anche la prima. Sono tutte e tre belle queste qui, ascoltiamole, dai, forza! Scarlett Lane, Don't Break My Heart. È un soul blues questo qui, un soul blues. Andiamo! Ascoltatela perché è bella e lei è brava,

Vi avevo promesso una serata un po' speciale e particolare questa sera. E comunque vi ringrazio per tutti i vostri messaggi.

0: Se si drio ascoltare Fre Radio con Selve. Te poi anche do parare Alexa. Dighe. Alexa ascoltemo Fre Radio con Selve. Oppure, scarica i nostre app. Insomma basta che te ne ascolti.
1: Eh sì, ascoltate Fre Radio con Selve, scaricate le nostre app, visitate il nostro sito www.freeradioconselve.it. Bene, adesso andiamo avanti con altre tre canzoni, sempre sullo stile, diciamo, stile Afro House. La prima che vi faccio ascoltare è una canzone dei Gypsy King. Beh, sicuramente avete già immaginato, sto parlando di Bamboleo. La seconda è di Daniel Boone, si intitola Beautiful Sunday. La terza è un'altra versione di Gerusalemme di Master KG. Il testo di questa canzone è in lingua isiZulu, che è una vera lingua, è una lingua ufficiale del Sudafrica. Il messaggio è sorprendentemente diverso da ciò che molti pensano. Gerusalemme non è una canzone d'amore, ma una preghiera. Gerusalemme è la mia casa, simbolo di un luogo spirituale, sicuro, protetto. Guidami, non lasciarmi qui, richiesta di aiuto e protezione divina. È un canto di fede, speranza e ricerca di un posto dove sentirsi al sicuro. La forza del brano sta nel contrasto, parole sacre, ritmo dance, viene fuori un'energia che unisce spiritualità e festa. Il ballo nasce da un gruppo di giovani angolani che lo eseguono mangiando, molto simpatico. Iniziamo però dai Gypsy King con Bamboleo.

questa versione è molto bella di questa canzone che ha spopolato, diciamo, nel 2020, se non erro. È bella, bellissima, mi piace molto, mi piace molto.

ascoltiamo Questa è l'Africa, This is Africa. Poi ascolteremo una bellissima canzone di Gloria Gaynor, I Will Survive, che la canta questo ragazzo, questo bravissimo ragazzo che fa un'interpretazione meravigliosa. Mi è stata richiesta anche questa. Andiamo avanti allora, dai, forza! Andiamo avanti con This is Africa. E guardate che sono una più bella dell'altra, eh!

mi ha richiesto questa canzone a buon gusto, diciamo. È bellissima.

Purple Rain. È quando il cielo rosso dell'amore incontra il blu della tristezza, diceva Prince.